0: Novato.
1: Novato, però non so ruoli, poi non so le ruoli.
2: Perché ne vuole, ma tre ruoli?
1: Ai no, ma non è che tanti se ne ruoli,
0: ल ठिकै छ, राम्रो राम्रो भनिदिनु भएको छ, एकदमै धेरै धेरै
1: धन्यवाद
0: नबाट पर्यो है
1: हजुर